Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrache, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta a cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata a puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, La mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellini.

ecco, eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a sei mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: Grazie alla spada dell'infinito governerò l'universo!

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: porta Genoa a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente.
1: Slarkesno, Fusano, Africa, Africa. Slarkesno, Fusano, Africa, Africa.
0: Scusa? Xe? Break, sand, bell, mi su milanese.

bella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche, facendo uso dei loro super mega poteri. Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: Otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E un ciao anche da Alessandro. Oggi diventiamo tutti più piccoli perché andiamo in braccio ad un nonno con i capelli bianchi, simpatico, che raccontava le barzellette.
4: Bravissimo.
3: Vi è già venuto in mente, vero, di
1: certo.
3: Chi stiamo parlando?
2: Io avrei voluto un nonno così, era veramente pazzesco.
1: Nonno felice.
2: Cioè, nome proprio, eh.
3: Sì. Il grandissimo Gino Bramieri, che interpreta appunto il ruolo di nonno felice. Quando è andata in onda, Chiara?
2: Siamo nel 1993 su canale Cingu.
3: Ed è andata avanti per 3 anni,
2: sì,
3: circa.
2: Sì, poi ci sono stati gli spin-off, Norma è felice, ma insomma siamo lì.
3: Norma è felice con Franca Valeri, sì. Quindi insomma anche lì un'attrice di un certo livello.
2: Direi.
3: Di che cosa parlava la serie, Tommy?
1: Parlava della famiglia dove, diciamo, il perno principale era Felice Malinverni, interpretato da Gino Bramieri, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni, con i genitori Franco e Ginevra.
2: Lui era Franco Pini.
3: Esatto.
1: Sì. E spesso assenti per motivi di lavoro, quindi spetta a nonno felice prendersi cura dei 3 nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena.
2: Sì, mi ricordo, giù,
3: sì,
2: le gemelle.
3: Sì.
1: Eva e Morena. Sì. Arriva su Canale 5 nel 93, tante vicende comiche, esilaranti, che emergono dalla convivenza tra le generazioni diverse, sì, mettendo in luce l'affetto e la complicità tra il nonno e i nipoti. Che era veramente, era divertente,
2: sì,
1: questo
2: ma
1: telefilm,
2: ma anche molto tenero, mi piaceva. Sì. Sì, era una bella famiglia.
3: Episodi basati spesso sulla commedia degli errori, quindi fraintendimenti, malintesi, bugie arzigogolatissime che il nonno felice metteva in piedi per coprire i nipoti.
1: Sì,
3: comunque veramente veramente molto molto carina. Gino Bramieri manca un sacco, per
1: tanto,
2: insomma,
3: un grande professionista. La sigla di apertura di Nonno Felice è Made in Italy, ovviamente, composta da Augusto Martelli. Quindi ci ascoltiamo insieme appunto la sigla di Nonno Felice.

sei su Radio Animati, l'unica vera grande radio di solo sigle TV.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: La

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi l'uovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: Erano quattro ragazzini come voi, amici. Ma una notte fecero un incontro che cambiò la loro vita definitivamente. Incontrarono i Dino Sorcerers. Quei quattro ragazzini divennero i Secret Scouts, alleati ed amici di quegli esseri extraterrestri, impegnati a combattere una lotta senza quartiere contro le malvagie creature chiamate i tiranni.
1: I dinosauri se ne vanno, che cosa facciamo?
2: Bisogna inseguirli e distruggerli, idiota!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera, eccetera.
1: Wow!

0: sirelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Lo so e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori e birbanti.

coraggioso. Invincibile. Odiato dai criminali. Amato dalle loro vittime. È City Hunter.

0: Mi chiamo Roberto Buschenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e voglio gang a Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

0: Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda. No, devo resistere. Dunque, signore, scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare Igor.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? 1, 2 e 3. Signore e signori, toccarti.

0: belle a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mammina

a Radio Animati. Sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati 1998.
1: Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Si può cantare, si può ballare, si può recitare.
2: E mangiare?
1: Siete pronti?
2: È pronto?

0: Scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Ciccio bello voglio te.
1: Ciccio bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio bello, ciccio bello.
1: Ciccio bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il ciccio bello angelo azzurro, il ciccio bello sederino rosso, il ciccio bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il ciccio bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il ciccio bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il ciccio bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Dice su!

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: radio animati, solo sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, di cui parliamo oggi su Radio Animati. Kokomo dei Beach Boys fu invece tra le nomination dei Golden Globe e Grammy Awards.

Kokomo dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere 2 Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: queste rare immagini vedete un ascoltatore di Radio Animati. E io sono Beniamino Sidoti.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono i miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e street

0: salve, sono Daniela Doggio e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao!
1: E eccoli di nuovo, il Wake Races continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balzellon Balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo superjet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano, che si spaccavano in mille pezzi, e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco: al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal barile.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.
2: Va, Jess Conquerant.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Ragno Animati, ecco a voi una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazzina il cuo nome significa Lucia Maggio.
5: È vero,
3: Lucia Maggio.
5: Lucy May.
4: Si chiama così, Lucia Maggio. Una serie animata prodotta dalla Nippon Animation nel 1982, ispirata al romanzo Southern Rainbow e scritto da Phyllis Piddington.
5: Esatto.
4: Che io chiedo sempre conferma.
5: Phyllis.
4: La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 nell'83 e replicata anche su Rete 4 nell'86 ed è tornata nel 2010 dopo 20 anni d'assenza.
5: Sì.
4: Non si vedeva da un sacco.
5: Da una vita. Sì.
4: Ma di cosa parla questa serie di cui non ricordo la trama? Ma
3: allora,
4: solo la sigla.
3: La storia ruota intorno a Lucy May Popol.
4: Lucia Maggio.
3: Lucia Maggio Popol. Anche loro si devono trasferire in Australia.
4: Ma tutti?
3: Dall'Inghilterra.
4: Ma che c'è in Australia? Okay. Perché vanno tutti lì?
5: Ragazzi, in Australia c'è la più alta concentrazione di animali letali. Perché volete andare in Australia?
4: Vanno tutti lì.
5: Cioè, tutti lì per vedere se muoiono, cioè per far salire il contatore delle vittime del World Masterpiece Theater. No,
3: allora, qui
4: poi
3: arriva
4: fate la fine dei
3: Robinson. No, qui arrivano sane e salve tutti in Australia, però ovviamente si devono ricostruire la vita. Quindi prima alloggiano in delle tende accampati sulla spiaggia.
4: E anche li avessero costretti col fucile a andare via.
3: Ma poi c'è Lucy May con altre due sorelle, un fratello maggiore e un fratello minore. Quindi sono cinque figli, madre, padre e un criceto.
5: Si era portati dietro anche il criceto.
4: Certo,
5: anche il
4: criceto.
3: Ah, muore un cane in questa serie. Un cane,
5: ecco,
3: muore.
5: Vedi?
3: Un cane muore.
5: Non un asinello.
3: Di quello che, no, non un asinello, ma il cane di quello che poi diventerà il sindaco della cittadina che riusciranno a tirar su. Quindi dalle tende poi riescono a tirar
4: pensi,
3: su un paese.
4: Ma un videogioco tipo Civilization, sì, che partono dalle tende e poi arrivano
5: dalla spiaggia, poi piano piano.
3: Quindi sì, insomma, piano piano si evolvono e iniziano la loro nuova vita, perché il padre è un agricoltore, la madre è una casalinga. Poi Lucy May viene in qualche modo, verso la fine della serie, non venduta, ma...
5: Ah, ok, una roba leggera e semplice.
4: Come?
3: Viene ceduta ad una famiglia.
4: Tipo, prendetevela voi.
3: Perché questi due... avevano perso la figlia Emily.
4: Ma noi ne abbiamo cinque, prendete uno dei nostri.
5: Perché non prendete uno dei nostri come ricambio?
3: Che assomigliava tutta a Lucy May. Quindi questa volta ho detto no, io voglio lei.
5: Giustamente.
3: Ah, si trasferisce in questa nuova famiglia, questa ragazzina disperata, questa Lucy May disperata. Ora i miei non mi vogliono più.
4: No, non ti
5: è vero,
4: più, tesoro,
5: è vero.
4: Ti hanno dato via.
3: Credo che alla fine i genitori di Lucy May pagheranno un riscatto per riavere la figlia.
4: Ma tu pensa.
5: Cioè, come? Non avevano, diciamo, ottenuto un beneficio economico cedendo la figlia? No, devono
3: no,
5: anche pagare per riaverla.
3: No, perché Lucy May stava impazzendo. Stava impazzendo,
5: ah,
3: e allora...
4: Riprendetemela.
3: Pagato questo riscatto. E poi niente, la serie finisce, loro che sono su un calesse... e vanno verso l'arcobaleno.
5: Che bello.
3: E Lucy May è tornata in famiglia, nella sua vera famiglia, capito?
4: Se la sono ripresa però.
3: Ah, e poi Lucy May, mentre loro all'inizio sono in queste tendopoli, crescerà in famiglia sua un cane selvaggio. Selvatico, un cane selvatico.
4: Ci vuole trovare.
3: Che è lui che sbranerà il cane, ecco, di quello che sarà poi il diventerà il sindaco. Ecco, la tragedia è questa qui. In
4: dei cani.
3: Cartone.
4: Qui muoiono i cani. Muoiono. No, la vera tragedia
5: no,
4: sono
5: scusa,
4: i genitori
5: cioè,
4: che
5: vendono la, sì, cioè, neanche cedono gratuitamente cedono la figlia e poi devono pagare per riaverla.
3: Riscatto per riaverla, sì. Cioè, perché assomigliava ad Emily, a questa bambina, molto probabilmente morta. Sì, giovane.
5: Non era molto economico, cioè molto vantaggioso a livello economico. Comunque.
4: Ma nemmeno a livello etico, se ci pensi.
3: No, no.
4: Allora, noi abbiamo tanti, prendetene uno.
5: Esatto,
3: vabbè, comunque poi le cose volgeranno per il meglio. Insomma.
4: Ah, ok.
5: Meno male. Allora, la sigla Lucy Lucy.
3: No, Lucy.
5: Solo uno? Lucy May.
3: C'è stato un errore di battitura.
5: Perché qui vedo scritto Lucy Lucy.
3: No, no, Lucy.
5: E basta. Fu scritta
4: però
5: da...
4: Però bello Lucy Lucy.
5: Vabbè, ma poteva essere, scusami. Fu scritta da Luciano Beretta e arrangiata da Augusto Martelli con il coro di quest'ultimo, ovvero Augusto Martelli, e cantata ovviamente...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Quindi ascoltiamoci non Lucy Lucy, ma Lucy.

0: animati 1993.
1: Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ehi, Puff, che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: Mignolo con
3: LR.
2: Mignolo con
3: LR.
2: Uno gracello e l'altro mignolo.
3: E quell'altro è ancora Larry. Anche Larry. Pure quello di Larry. LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR. Larry si sveglierà. C'è pure Larry. Larry piace il sole. Ma Larry gli aiuterà. E Larry. E Larry. Anche Larry è un pericolo. Insieme a Larry. E così Larry. E Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry, e Larry

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.

0: Nuvenia Pocket. Perché Nuvenia Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà ammorbidezza, protezione e sicurezza. Io lo porto sempre con me. Nuvenia Pocket. E ti muovi sicura.
1: Radio Animati. Premiata sigla.

0: Animati 1982.
1: Ventunesimo secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
2: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
3: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
4: Padre!
5: Figlio mio,
4: padre,
5: sei vivo.

rovescio, un dritto rovescio, un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

rovescio, dritto do, rovescio, show. Io non lo capisco. Ciao!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti, non le...
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice. Stiamo saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo padre lo guarda sempre.
2: Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora quando può la guarda, sì sì.
3: Poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah,
2: che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto.
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Riccardo, Rico Tubbs, del dipartimento di polizia di Miami.
3: A me piaceva anche lui, un altro stile, ma a parte Don Johnson inarrivabile. Però anche
2: sì,
3: Rico aveva il suo stile.
2: Lavorando sotto copertura, i due affrontano il crimine organizzato, il traffico di droga e altri reati nella vibrante e pericolosa Miami degli anni '80. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, l'uso innovativo della musica, giusto, e la rappresentazione realistica della vita criminale.
3: Sì,
2: tutto vero.
3: Si vedevano raramente cose così veri, criminali veri.
2: Sì.
3: No, nelle altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
4: E qua, oltretutto, grande influenza anche su videogiochi, per esempio, mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
3: sì,
4: che
3: assolutamente
4: ha risentito alla grande di tutto, di tutto quanto Miami Vice. Poi la moda degli anni '80, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
3: collettoni. Beh,
2: i mocassini meravigliosi.
4: Esatto, esatto.
3: No, mio, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
4: Comunque non ci non
3: fai Don Johnson.
2: Sì.
3: Lui fa Rico.
4: Io faccio Elvis, perché noi, voi non vi ricordate chi era Elvis.
3: No.
4: Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
3: Lo posso fare io.
4: No, ormai l'ho detto io. Perché
2: bellissimo.
4: Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice, composta da Jan Hammer, e facciamo un balzo insieme negli anni '80.

0: pillole di otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: di amaro e di dolce. Il mio momento giusto c'è, il mio momento d'oro c'è. E poi chi
1: per i momenti d'oro. Tina Martini.

0: Ciao, sono Omar Fantini e anch'io quando mi sveglio presto la mattina ascolto Radio Animati, perché mi fa stare meglio. Radio
1: Animati. I hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto. Una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exo-Frames possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini-macchine. Potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Croc, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions.

Giaga il sastro, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
2: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
4: e io dietro loro.
2: Ok,
3: siamo in California?
2: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia. Chiara,
3: io odio la sabbia.
2: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
3: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
4: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette.
3: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
2: No, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
4: Di un gruppo di gnocchi.
3: Sì, e di
4: bagnini,
3: gnocchi anche.
4: Sulle spiagge di Los Angeles.
3: Tutti belli, non ce n'era uno.
4: Mamma, ma veramente.
2: Dovevano fare un casting per... Sì. Per diventare bagnini.
4: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
3: che faceva le respirazioni con 1, 2, 3 Mitch Buchanan,
4: che non ha più la macchina super
2: non ha più supercar,
3: non ha più il giubbotto di
2: kit,
3: pelle,
4: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
3: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
4: Molte.
2: Sì, sì, sì.
3: Molte.
4: Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
2: ci
4: serie.
2: Sta. Quella con i capelli corti?
4: Sì.
2: Sì, sembra sì, di ricordare sì, anche sì. A me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
3: Stephanie e Caroline.
2: Può darsi. No, forse quello è Beautiful,
4: no,
2: Chiara.
4: Quelle...
3: No, c'erano anche Stephanie e Caroline.
4: Sì, è vero, che erano le sorelle. Però era muore tutte e due.
3: Sì.
4: Muore nello squalo una biondina. La serie...
3: Tommaso ha
2: muore una biondina, ok.
4: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
3: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
2: No, penso avessero una fornitura.
3: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
2: Offerta dallo stato della California.
4: Ma com'era Cody?
3: Cody.
2: Vabbè, qui sono in minoranza.
4: Comunque,
2: ma
4: aspetta, anche la
2: Anderson.
3: Mamma,
4: TJ, come si chiamava?
3: Era meravigliosa.
4: Era stupenda.
3: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
4: Stupenda.
3: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
4: Nell'89.
2: E durerà per tantissime, sì, tantissime serie.
4: Longeva, che poi hanno rifatto anche film.
3: Sì, Zac Efron, ma dimenticato.
4: No, vabbè, lasciamo stare.
3: Comunque, stiamo parlando di una serie trasmessa in 142 paesi con oltre 1 miliardo di spettatori.
2: Ma
3: capisci?
2: Un miliardo di persone che rimanevano lì a guardare le scene a rallentatore.
3: Di gente che correva
2: sulla
3: spiaggia.
2: Di gente che corre sulla spiaggia. Altre cose abbastanza assurde, anche qua ce n'era. Perché ovviamente in così tanti anni hanno dovuto un po' allungare il brodo, no? E quindi bagnini che affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
3: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì,
2: esatto,
3: tutto sulla spiaggia.
2: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che i Survivor...
3: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
2: Esatto.
3: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia, anche quella canzone di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
2: Dei Survivor. Quindi se avevate riconosciuto un po' di diciamo di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: Ciao a Radio Animati.
1: Ma come mai? Ma come mai? Io non capisco come mai. Olivia dice sempre no. Olivia assiste a dir di no.
2: E certo!
1: Eppure me, eppure me. Me son bello e forse più.
2: Mamma.
1: Grande, grosso come un bue.
2: Ah, sì.

0: so, meno lo so, qual è il segreto di Popeye, non riuscirò a capire mai. Qual è il mistero di Popeye?
1: Gli spinaci.
0: La rapirò, la leverò e con la nave salperò.

0: sono il bello Brutus che sulla luna abiterei.
1: E allora perché non ci vai?
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Ma va.
0: Pur di stare insieme a lei.
1: Guarda,

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7, 6,

0: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Ci sono gli amici.
1: Guardate più grinta e date più spinta in su.
0: Ci sono gli amici.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah, beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10, devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No. Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: Puramente di tensoia.

0: Dio vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Che cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: E lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita, e poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale, che costituisce il tema principale del film, e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings.

Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

Céline Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!

A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: polpe.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi vi portiamo tutti in collegio.
2: No.
3: Ma un collegio
2: io non ci vengo.
4: Ma un collegio molto particolare, un collegio. Tra le altre cose, siamo in Toscana,
3: sì.
4: Il Victoria College, che era vicino all'Accademia Navale Admiral di Livorno.
3: Dobbiamo sentire Pellegrino se ci porta.
4: All'Accademia Navale.
3: Ciao Pellegrino, sì. Ci porti tutti all'Accademia Navale Admiral di Livorno?
2: C'era dei grandi screti in questa Accademia Navale di Admiral di Livorno.
3: Vabbè, notare che Tommaso...
4: Anche le studentesse.
3: A occhio,
4: Stiamo parlando ovviamente di una serie italiana iconica che è rimasta nel cuore di tutti, ovvero
3: College.
4: La sigla l'ascoltiamo dopo.
3: Okay, ma la cantavo anch'io, se volete, è uguale.
4: Ma non importa, Chiara. Quando è andata in onda?
3: Allora, è andata in onda nel giugno del 90 e vi sembrerà una serie lunghissima, in realtà è solo una stagione da 14 episodi.
4: Che probabilmente avrò riguardato almeno 4 volte per ogni episodio, perché a me sembrava una roba
2: infinita.
3: E invece 14 episodi.
2: Sì.
3: Pensavo almeno il doppio. Forse veramente l'abbiamo visti talmente
2: tante
3: volte.
2: Chissà perché ci sembravano tanti, cioè ci sembravano lunghe.
4: È perché le abbiamo riviste e riviste, perché poi probabilmente Italia 1 le ha date in replica, a ripetizione negli anni, quindi...
3: Poi c'era il film, comunque prima.
4: Il film era prima.
3: Dell'84.
4: Esatto, Castellano e Pipolo, anche qua insomma la trama era quella lì. Di cosa parliamo, Tommaso? Di una protagonista?
2: Allora, che si chiama Arianna Silvestri, interpretata da una bellissima Federica Moro.
3: Già, era già stata Miss Italia lei?
2: Sì.
4: Sì.
2: Si iscrive al collegio per stare vicino al fidanzato Marco. Discreto da morire questo Marco Poggi,
4: cadetto dell'Accademia, sì. Anche lui.
2: E quindi c'è appunto tutte le dinamiche tra i collegiali e i cadetti, tra cui l'amicizia, le rivalità, le storie d'amore con un tono leggero e comico. Comunque, sì. Insomma, degli intrecci veramente incredibili, anche perché poi facevano di tutto per incontrarsi,
3: sì,
2: nascosto.
4: Io qui avevo 10 anni, facevo la quinta elementare e andava di moda scegliersi uno dei personaggi di college.
3: Sì,
4: io faccio questo, io sono Federica.
3: Noi lo facevamo con le guerriere Sailor.
4: Esatto, noi lo facevamo con
2: io avrei college. Voluto essere Marco Poggi.
3: Bello,
2: bello da morire.
3: C'erano anche ex ragazzi della terza C.
4: Esatto.
3: Il circolino era quello, c'era Fabrizio Bacconeri e Fabio Ferrari e io mi ricordo lei che era bella, mamma mia Federica.
4: Molto bella, molto
2: però
4: bella.
2: Nel crescere volevo diventare Sailor Mars, come mai?
3: Non lo so.
2: Ma vabbè. No.
3: Ne parleremo in privato.
2: Piccola parentesi.
4: Piccola parentesi. La sigla di apertura della serie è stata scritta da Claudio Simonetti. Il nome forse vi dirà qualcosa. Fondatore dei Goblin e quindi autore di colonne sonore per film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Fenomena. E pensate.
3: Come passi da college a Suspiria?
4: No, in realtà penso abbia fatto prima Profondo Rosso e poi ha fatto college. Ragazzi, i musicisti hanno da campà e quindi ha tirato fuori comunque questa canzone che è

0: Per il momento abbiamo concluso, ma non perderti le prossime pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop.

poi laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che permissione, che simpaticone, quel Romeo.

Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non

al meglio del Colosseo. Ci auguro Erbus Arvinci al museo. E già.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

0: One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.
1: Hakuna Matata. Ma che dolce che sia.
2: Hakuna.

0: E beh?
1: Finito. Non c'è di dormire.
0: Ma cosa? Improvvisamente.
2: Dio è la Dio, è laico come me. Anzi, la musica.
0: E allora, ma
2: è la.
3: Cartoni animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Ciak si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il Davide di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Toquinho e Vinicio De Moraes. Ciak si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare, gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Per una colazione croccante, nutriente, naturale,

so. Ora statemi a sentire che ve la racconterò. Tofsi, Tofsi, biondo e piccolino,

0: Per esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
2: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: animi.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm Believer del

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta, I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio, nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.